0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club. La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
1: Carolina Marquez, Discomani.
2: C'è il

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 6 e 3 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club. Radio Club.
1: Swedish House Mafia. Lifetime.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la cura del dettaglio torna protagonista, ma il vero passo in avanti sarà riconoscere quando è il momento di lasciare andare il controllo. Un piccolo rischio può portare risultati inaspettati. Toro, l'equilibrio interiore è da raggiungere attraverso momenti di introspezione. Nel lavoro la diplomazia aiuta a superare degli eventuali contrasti. In amore i piccoli gesti fanno la differenza. Gemelli, l'intuito è particolarmente acuto e guida nelle decisioni più importanti. Ci sono delle possibilità di trasformazioni significative in ambito personale. Nel lavoro la determinazione apre nuove strade. Cancro. L'entusiasmo è in rialzo, ma bisogna fare attenzione a non promettere troppo agli altri, se non si è certi di poter mantenere la parola. Meglio dosare le energie e puntare su ciò che conta davvero. Leone. Piccoli imprevisti logistici potrebbero alterare i programmi iniziali. Una certa rigidità non giova alla situazione. Meglio accettare variazioni con maggiore flessibilità. Sul fronte affettivo ci vuole maggiore coerenza. Vergine. Una giornata da prendere con leggerezza, soprattutto nei rapporti interpersonali. L'ironia sarà un'alleata preziosa. Alcune intuizioni potrebbero sembrare strane, ma apriranno la porta a soluzioni originali. Bilancia. Il bisogno di rifugio emotivo si scontra con responsabilità esterne pressanti. C'è il rischio di voler accontentare tutti, dimenticandosi di sé. Piccole pause rigeneranti, anche fugaci, possono fare miracoli. Scorpione. C'è una certa pressione nell'aria, soprattutto sul fronte pratico e lavorativo. Potreste sentire che qualcuno sta tentando di controllarvi o limitarvi. Restate fedeli ai vostri valori, ma senza irrigidirvi. Sagittario. Vi sentite come se qualcosa stesse cambiando alle vostre spalle. Non temete, siete più pronti di quanto pensiate. Non cercate di trattenere ciò che deve andare, apritevi invece a nuove strade. Capricorno. Una giornata intensa dal punto di vista mentale. Idee potenti, intuizioni profonde, ma anche un po' di ansia o di pensieri ripetitivi. Tenete a bada le paranoie e focalizzatevi solo su ciò che è concreto. Acquario. State rivedendo il concetto di stabilità. Qualcuno intorno a voi vi mette alla prova, oppure un progetto si trasforma radicalmente. Non opponetevi al cambiamento, potreste scoprire che è una via di fuga. Pesci, state riconsiderando un vecchio sogno o un'idea che pensavate superata. Questa tensione tra vecchio e nuovo vi porta a spunti interessanti. Ottima giornata per cambiare punto di vista. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Lisa, moonlit floor.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questo 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Radio Club.
19: Alan Walker. Ignite.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 31 maggio 2026 è il 151esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:38. I santi del giorno sono San Silvio di Tolosa, Santa Petronilla e San Vitale di Assisi. Oggi è la giornata mondiale senza tabacco, istituita il 31 maggio del 1988, è una ricorrenza che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 maggio del 1894 John Harvey Kellogg, sovrintendente di un sanatorio a Battle Creek in Michigan, brevetta i Corn Flakes. Nel 1962 a Voghera un treno merci provenienti da Milano non rispetta un semaforo rosso e piomba su un treno carico di passeggeri diretto in Liguria che sostava sul terzo binario. Fu il più grave disastro ferroviario italiano del dopoguerra, 63 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 31 maggio del 2008 in occasione dei World Athletics Tour a New York il velocista giamaicano Usain Bolt stabilisce a quasi 22 anni il nuovo record del mondo sui 100 metri con un tempo di 9,72 migliorando di 2 centesimi il precedente primato del connazionale Asafa Powell. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Parole, parole. Nel 1975 Adriano Celentano debutta nella hit parade con Yuppidoo. E nel 2003 Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti è in vetta alle classifiche. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Walt Whitman, nato a West Hills il 31 maggio 1819 e scomparso a Camden il 26 marzo 1892. È stato un poeta, scrittore e giornalista statunitense. Considerato il padre della poesia americana, è stato il primo poeta moderno ad utilizzare comunemente il verso libero, di cui è considerato in un certo senso l'inventore. Compie oggi 96 anni Clint Eastwood, californiano di San Francisco, nella galleria dei volti che universalmente potrebbero rappresentare la storia del cinema mondiale, il suo è tra i più significativi. Eccellente su entrambi i versanti della cinepresa, del suo talento dicono qualcosa i 5 Oscar conquistati. Spegne 73 candeline Fabio Concato, milanese doc, la voce romantica e l'indiscussa raffinatezza dei testi ne fanno uno dei cantautori italiani più amati di sempre. 56 candeline sulla torta di Paolo Sorrentino, regista di indiscusso talento, in coppia con l'inseparabile Tony Servillo, rappresenta l'immagine del cinema italiano contemporaneo nel mondo. Compie 53 anni la conduttrice televisiva ed ex modella italiana Adriana Volpe. E il proverbio del giorno è: altri tempi, altri costumi.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
7: Lady Gaga, Stupid Love.

0: 8 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Club Rewind.
7: LP. Other people.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
2: Tentato femminicidio a Bel Sito di Mister Bianco nel catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'ggressore per tentato femminicidio.
1: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
2: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
1: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Radio Club.

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Lab Rewind. Lil Nas X in the Citadel.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Gabri Ponte, Lonely.

0: News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Si è ufficialmente insediato il nuovo tavolo tecnico convocato per gestire gli effetti sulla viabilità connesse ai grandi lavori programmati per l'11 giugno prossimo lungo l'asse del Gran San Bernardo, a cui hanno partecipato per la prima volta i comuni coinvolti, Protezione Civile e Società Autostradale. Le strategie da mettere in campo e i dati sul transito degli autoveicoli sono state le tematiche affrontate. Nelle settimane più calde dell'estate, infatti, tra le due corsie del raccordo A5 statale 27 sono stati registrati fino a 600 veicoli ogni ora. Un flusso che le autorità credono di poter reggere, ma che andrà costantemente monitorato, soprattutto nella fase di inizio lavori su entrambe le gallerie, quella di Sorelei e di Signaie, che avverranno contemporaneamente 24 ore su 24 con un investimento complessivo che sfiora i 40 milioni di euro per un cantiere che durerà un anno. Tra gli interventi ipotizzati figurano cartelli stradali per dirottare i tir lontano dai paesi della valle, blocchi mattutini ai camion e la sosta nell'area Eximia. Le decisioni definitive arriveranno solo dopo aver monitorato il traffico reale e d'intesa con la Svizzera. Intanto, per non bloccare la circolazione urbana, l'amministrazione del capoluogo ha prospettato la sospensione temporanea dei lavori stradali previsti in via Roma.
3: L'Italia avanza sulle rinnovabili ma resta indietro sugli obiettivi. Secondo il nuovo report Italia Rinnovabile di Legambiente, in 10 anni la quota di elettricità di fonti pulite è salita al 33,9% al 41,1% con il fotovoltaico, che nel 2026 supera per la prima volta l'idroelettrico. Crescono anche i sistemi di accumulo, quasi 919.000 installati, ma il paese è fermo al 33,2% del target 2030 e le bollette restano tra le più alte d'Europa. Intanto le famiglie fanno i conti con i nuovi rincari, la riduzione anticipata del taglio delle accise sul diesel arriva mentre il conflitto in Medio Oriente spinge i prezzi verso l'alto. Per Federconsumatori l'impatto supera i 1.225 euro l'anno, con altri 84 euro legati al gasolio. L'Istat registra un'inflazione in risalita, trainata da energetici alimentari, mentre cresce la preoccupazione per l'assenza di interventi immediati a tutela dei cittadini.
4: In Valle d'Aosta l'economia tiene e cresce. È stata presentata questa settimana l'indagine annuale della Chambre Valdoteno sul sistema imprenditoriale regionale. Il valore delle imprese ha raggiunto i 5,3 miliardi di euro con una crescita del 2,5%. Il reddito pro capite è il terzo in Italia e la disoccupazione si è attestata al 3,9%. Bene turismo e costruzioni, ma permangono criticità sulla produttività e la demografia.
0: FM News.
5: Radio Club. Shimmer. Wild Ride.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 9:02.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la cura del dettaglio torna protagonista, ma il vero passo in avanti sarà riconoscere quando è il momento di lasciare andare il controllo. Un piccolo rischio può portare risultati inaspettati. Toro, l'equilibrio interiore è da raggiungere attraverso momenti di introspezione. Nel lavoro la diplomazia aiuta a superare degli eventuali contrasti. In amore i piccoli gesti fanno la differenza. Gemelli, l'intuito è particolarmente acuto e guida nelle decisioni più importanti. Ci sono delle possibilità di trasformazioni significative in ambito personale. Nel lavoro la determinazione apre nuove strade. Cancro. L'entusiasmo è in rialzo, ma bisogna fare attenzione a non promettere troppo agli altri, se non si è certi di poter mantenere la parola. Meglio dosare le energie e puntare su ciò che conta davvero. Leone. Piccoli imprevisti logistici potrebbero alterare i programmi iniziali. Una certa rigidità non giova alla situazione. Meglio accettare variazioni con maggiore flessibilità. Sul fronte affettivo ci vuole maggiore coerenza. Vergine. Una giornata da prendere con leggerezza, soprattutto nei rapporti interpersonali. L'ironia sarà un'alleata preziosa. Alcune intuizioni potrebbero sembrare strane, ma apriranno la porta a soluzioni originali. Bilancia. Il bisogno di rifugio emotivo si scontra con responsabilità esterne pressanti. C'è il rischio di voler accontentare tutti, dimenticandosi di sé. Piccole pause rigeneranti, anche fugaci, possono fare miracoli. Scorpione. C'è una certa pressione nell'aria, soprattutto sul fronte pratico e lavorativo. Potreste sentire che qualcuno sta tentando di controllarvi o limitarvi. Restate fedeli ai vostri valori, ma senza irrigidirvi. Sagittario. Vi sentite come se qualcosa stesse cambiando alle vostre spalle. Non temete. Siete più pronti di quanto pensiate. Non cercate di trattenere ciò che deve andare. Apritevi invece a nuove strade. Capricorno. Una giornata intensa dal punto di vista mentale. Idee potenti, intuizioni profonde, ma anche un po' di ansia o di pensieri ripetitivi. Tenete a bada le paranoie e focalizzatevi solo su ciò che è concreto. Acquario. State rivedendo il concetto di stabilità. Qualcuno intorno a voi vi metta alla prova. Oppure un progetto si trasforma radicalmente. Non opponetevi al cambiamento, potreste scoprire che è una via di fuga. Pesci, state riconsiderando un vecchio sogno o un'idea che pensavate superata. Questa tensione tra vecchio e nuovo vi porta a spunti interessanti. Ottima giornata per cambiare punto di vista. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: Mork can't get you out of my head.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in apertura. Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth Social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Passiamo alla cronaca. Tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto.
2: Una sola coltellata al torace vicino al cuore. È morta così Samantha Zironi, la 50enne trovata senza vita a Ferrara. A chiamare il 118 è stato il marito, Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stata trovata accanto al cadavere. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
2: Sono circa 10 milioni le presenze previste nelle strutture ricettive italiane per il ponte del 2 giugno, con prenotazioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare l'aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest'anno di un giorno di ponte in più. Il balneare si conferma la meta più scelta, con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d'arte.
1: Lo sport in chiusura. A Budapest, il Paris Saint-Germain a vincere ancora una volta la Champions League. Ai rigori fa festa ancora una volta la squadra di Luis Enrique, che vince il quarto trofeo così ai calci di rigore. Gabriel calcia malissimo e l'Arsenal dopo 20 anni perde un'altra finale di Champions. Havertz e Dembélé a segno nei tempi regolamentari. Scontri nella capitale francese dopo la partita. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.

0: News.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Oh, si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 9:59. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: fatto?
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Radio Club, people just wanna have fun.
8: Sumia.
9: From B, Tricianchi.

0: se ami le moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Sumia. Barkin, All Night.

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione, lo scrive il New York Post. Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte americane. Un funzionario ha affermato che le modifiche apportate dal tycoon, una nuova proposta più rigida, erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressioni sull'Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana.
1: Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Inoltre le IDF hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Nei giorni scorsi avevano annunciato l'avvio di un'operazione nella zona per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi.
2: Ora in Italia, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, in provincia di Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie sotto casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose.
1: Il ragazzino di 12 anni che due giorni fa tentato di accoltellare il professore di tecnologia in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani era determinato a compiere una strage e si ispirava esplicitamente a motti fascisti e stragi commesse negli Stati Uniti. Durante l'interrogatorio con la procuratrice dei minori di Palermo, il ragazzino non avrebbe mostrato nessun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei dettagli nei giorni precedenti e annunciato, seppure con post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Sequestrati tutti i dispositivi elettronici in possesso del ragazzo.
2: Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. A tutti i finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.
1: Il calcio: Rafa Leão ha parlato del suo futuro a Sport TV Portugal, parole che sembrano allontanare il portoghese dal Milan. Penso di aver già dato tutto quello che avevo al Milan, ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato e se questo dovesse accadere sarei molto contento, ha detto l'attaccante, che ha poi aggiunto: dopo il mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
5: Tu e lo shopping?
4: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
5: E il portafoglio ringrazia!

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.

0: News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Si è ufficialmente insediato il nuovo tavolo tecnico convocato per gestire gli effetti sulla viabilità connesse ai grandi lavori programmati per l'11 giugno prossimo lungo l'asse del Gran San Bernardo, a cui hanno partecipato per la prima volta i comuni coinvolti, Protezione Civile e Società Autostradale. Le strategie da mettere in campo e i dati sul transito degli autoveicoli sono state le tematiche affrontate. Nelle settimane più calde dell'estate, infatti, tra le due corsie del raccordo A5 statale 26 sono stati registrati fino a 600 veicoli ogni ora. Un flusso che le autorità credono di poter reggere, ma che andrà costantemente monitorato, soprattutto nella fase di inizio lavori su entrambe le gallerie, quella di Sorelei e di Signaie, che avverranno contemporaneamente 24 ore su 24 con un investimento complessivo che sfiora i 40 milioni di euro per un cantiere che durerà un anno. Tra gli interventi ipotizzati figurano cartelli stradali per dirottare i tir lontano dai paesi della valle, blocchi mattutini ai camion e la sosta nell'area Exima. Le decisioni definitive arriveranno solo dopo aver monitorato il traffico reale e di intesa con la Svizzera. Intanto, per non bloccare la circolazione urbana, l'amministrazione del capoluogo ha prospettato la sospensione temporanea dei lavori stradali previsti in via Roma.
3: L'Italia avanza sulle rinnovabili ma resta indietro sugli obiettivi. Secondo il nuovo report Italia Rinnovabile di Legambiente, in 10 anni la quota di elettricità di fonti pulite è salita al 33,9% al 41,1% con il fotovoltaico, che nel 2026 supera per la prima volta l'idroelettrico. Crescono anche i sistemi di accumulo, quasi 919.000 installati, ma il paese è fermo al 33,2% del target 2030 e le bollette restano tra le più alte d'Europa. Intanto le famiglie fanno i conti con i nuovi rincari, la riduzione anticipata del taglio delle accise sul diesel arriva mentre il conflitto in Medio Oriente spinge i prezzi verso l'alto. Per Federconsumatori l'impatto supera i 1.225 euro l'anno, con altri 84 euro legati al gasolio. L'Istat registra un'inflazione in risalita, trainata da energetici alimentari, mentre cresce la preoccupazione per l'assenza di interventi immediati a tutela dei cittadini.
4: In Valle d'Aosta l'economia tiene e cresce. È stata presentata questa settimana l'indagine annuale della Chambre Valdoteno sul sistema imprenditoriale regionale. Il valore delle imprese ha raggiunto i 5,3 miliardi di euro con una crescita del 2,5%. Il reddito pro capite è il terzo in Italia e la disoccupazione si è attestata al 3,9%. Bene turismo e costruzioni, ma permangono criticità sulla produttività e la demografia.
0: FM News. Radio Club. Young Music. Young People.
5: Fisher and Shermanology. It's a killer.

0: su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
1: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
2: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
1: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. E questa è l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
2: 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
1: Il tennis: iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong. Con la sessione serale che vedrà affrontarsi João Fonseca, mattatore di Novak Djokovic, e Casper Ruud.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Radio Club. Rosa Lynn. Hallelujah.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
14: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
15: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
16: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
17: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
18: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
19: Young Music, Young People.
20: Radio Club.
21: Elodie, Diamanti.

0: RTM News. Radio Club,
1: Maroon 5, Priceless.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Roller Girl. Dear Jessie,

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Sassi Amile Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Enigma, Rivers of Belief.

0: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
2: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
1: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
2: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06, ora italiana.
1: In chiusura l'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103. Conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
0: Club Rewind.
5: Eminem. Rap God.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.
6: Tate McRae, sports car.

0: News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Si è ufficialmente insediato il nuovo tavolo tecnico convocato per gestire gli effetti sulla viabilità connesse ai grandi lavori programmati per l'11 giugno prossimo lungo l'asse del Gran San Bernardo, a cui hanno partecipato per la prima volta i comuni coinvolti, Protezione Civile e Società Autostradale. Le strategie da mettere in campo e i dati sul transito degli autoveicoli sono state le tematiche affrontate. Nelle settimane più calde dell'estate, infatti, tra le due corsie del raccordo A5 statale 26 sono stati registrati fino a 600 veicoli ogni ora. Un flusso che le autorità credono di poter reggere, ma che andrà costantemente monitorato, soprattutto nella fase di inizio lavori su entrambe le gallerie, quella di Soreleie e di Signaie, che avverranno contemporaneamente 24 ore su 24 con un investimento complessivo che sfiora i 40 milioni di euro per un cantiere che durerà un anno. Tra gli interventi ipotizzati figurano cartelli stradali per dirottare i tir lontano dai paesi della valle, blocchi mattutini ai camion e la sosta nell'area Exima. Le decisioni definitive arriveranno solo dopo aver monitorato il traffico reale e di intesa con la Svizzera. Intanto, per non bloccare la circolazione urbana, l'amministrazione del capoluogo ha prospettato la sospensione temporanea dei lavori stradali previsti in via Roma.
3: L'Italia avanza sulle rinnovabili ma resta indietro sugli obiettivi. Secondo il nuovo report Italia Rinnovabile di Legambiente, in 10 anni la quota di elettricità di fonti pulite è salita al 33,9% al 41,1% con il fotovoltaico, che nel 2026 supera per la prima volta l'idroelettrico. Crescono anche i sistemi di accumulo, quasi 919.000 installati, ma il paese è fermo al 33,2% del target 2030 e le bollette restano tra le più alte d'Europa. Intanto le famiglie fanno i conti con i nuovi rincari, la riduzione anticipata del taglio delle accise sul diesel arriva mentre il conflitto in Medio Oriente spinge i prezzi verso l'alto. Per Federconsumatori l'impatto supera i 1.225 euro l'anno, con altri 84 euro legati al gasolio. L'Istat registra un'inflazione in risalita, trainata da energetici alimentari, mentre cresce la preoccupazione per l'assenza di interventi immediati a tutela dei cittadini.
4: In Valle d'Aosta l'economia tiene e cresce. È stata presentata questa settimana l'indagine annuale della Chambre Valdoteno sul sistema imprenditoriale regionale. Il valore delle imprese ha raggiunto i 5,3 miliardi di euro con una crescita del 2,5%. Il reddito pro capite è il terzo in Italia e la disoccupazione si è attestata al 3,9%. Bene turismo e costruzioni, ma permangono criticità sulla produttività e la demografia.
0: FM News, Radio Club, Young Music, Young People.
5: Francesca Michelin, Cinema.

0: Radio Club, Radio Club. Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Lab Rewind. Caesar. Snoo.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Un'auto guidata da un sedicenne e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri nella provincia foggiana. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero sedicenne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.
1: A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della Basilica di Pieve, in un'area nascosta dalla strada e dall'ingresso dell'oratorio parrocchiale. Lo riporta l'edizione reggiana del Resto del Carlino, secondo cui la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. La giovane, ancora sotto shock e seguita da una psicologa, ha riportato un colpo di frusta, ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi di 15 giorni.
2: Percosse di selvaggia intensità, vessazioni crudeli, violenza brutale, condotte atroci e abominevoli sono solo alcuni degli aggettivi che procure e GIP hanno messo nero su bianco nella richiesta di arresto per la madre della bimba di 2 anni morta a Bordighera, per il compagno Manuel Giannuzzi, entrambi accusati di maltrattamenti aggravati e continuati con conseguente morte della bambina. A incastrare i due ci sono i video, foto e chat rinvenuti sui telefoni, ma anche le testimonianze delle due sorelline della piccola, due bimbe di 9 e 7 anni.
1: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la Procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale di Parigi. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata.
2: Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avishai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
1: Lo sport in chiusura è Venezia a far sua gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025-2026 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai campioni d'Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wilger da 26 punti. Gara 2 andrà in scena domani, sempre alla Virtus Arena.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.
6: Flip Capella, Mercedes-Benz.
7: Oh Lord, won't you blind me?

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: People just wanna have fun. Radio Club.
4: Gigi D'Agostino. My new life.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Ariana Grande. Yes. And

0: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 14 e 3 minuti. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. 780 le persone fermate. E oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champ de Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Élysée.

0: Mane e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14, prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gianantonio, poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros, domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Swiatek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello Slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafo. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 km da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i fori imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia a finire nell'albo d'oro di tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone, partenza alle 15.40. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Club. Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

0: appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club Youngblood Mad.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
1: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
2: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma anche contrari al diritto internazionale.
1: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
2: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione, con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
1: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale del Giro d'Italia. Si correrà per 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale, percorrendo per 7 volte un circuito urbano tra i fori imperiali. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
6: Show me up.
7: 666 Diablo.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. The Ramona Flowers. Dangerous.

0: RM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Si è ufficialmente insediato il nuovo tavolo tecnico convocato per gestire gli effetti sulla viabilità connesse ai grandi lavori programmati per l'11 giugno prossimo lungo l'asse del Gran San Bernardo, a cui hanno partecipato per la prima volta i comuni coinvolti, Protezione Civile e Società Autostradale. Le strategie da mettere in campo e i dati sul transito degli autoveicoli sono state le tematiche affrontate. Nelle settimane più calde dell'estate, infatti, tra le due corsie del raccordo A5 statale 27 sono stati registrati fino a 600 veicoli ogni ora. Un flusso che le autorità credono di poter reggere, ma che andrà costantemente monitorato, soprattutto nella fase di inizio lavori su entrambe le gallerie, quella di Sorelei e di Signaie, che avverranno contemporaneamente 24 ore su 24 con un investimento complessivo che sfiora i 40 milioni di euro per un cantiere che durerà un anno. Tra gli interventi ipotizzati figurano cartelli stradali per dirottare i tir lontano dai paesi della valle, blocchi mattutini ai camion e la sosta nell'area Exima. Le decisioni definitive arriveranno solo dopo aver monitorato il traffico reale e di intesa con la Svizzera. Intanto, per non bloccare la circolazione urbana, l'amministrazione del capoluogo ha prospettato la sospensione temporanea dei lavori stradali previsti in via Roma.
3: L'Italia avanza sulle rinnovabili ma resta indietro sugli obiettivi. Secondo il nuovo report Italia Rinnovabile di Legambiente, in 10 anni la quota di elettricità di fonti pulite è salita al 33,9% al 41,1% con il fotovoltaico, che nel 2026 supera per la prima volta l'idroelettrico. Crescono anche i sistemi di accumulo, quasi 919.000 installati, ma il paese è fermo al 33,2% del target 2030 e le bollette restano tra le più alte d'Europa. Intanto le famiglie fanno i conti con i nuovi rincari, la riduzione anticipata del taglio delle accise sul diesel arriva mentre il conflitto in Medio Oriente spinge i prezzi verso l'alto. Per Federconsumatori l'impatto supera i 1.225 euro l'anno, con altri 84 euro legati al gasolio. L'Istat registra un'inflazione in risalita, trainata da energetici alimentari, mentre cresce la preoccupazione per l'assenza di interventi immediati a tutela dei cittadini.
4: In Valle d'Aosta l'economia tiene e cresce. È stata presentata questa settimana l'indagine annuale della Chambre Valdoteno sul sistema imprenditoriale regionale. Il valore delle imprese ha raggiunto i 5,3 miliardi di euro con una crescita del 2,5%. Il reddito pro capite è il terzo in Italia e la disoccupazione si è attestata al 3,9%. Bene turismo e costruzioni, ma permangono criticità sulla produttività e la demografia.
0: FM News.
5: Radio Club.
6: Avicii, I could be the one.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People.
7: Radio Club.
8: Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, La Isla.

0: le news.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
0: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
2: E di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
0: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
2: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros. Dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Świątek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
0: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altro Consumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
2: Per il momento è tutto, tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
5: 351-851-2371.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
7: Gali vs. Mike Candice, Boogeyman.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Radio Club.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Monamour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Radio Club, Radio Club.
4: Clean Banded. Extraordinary. You can-

0: appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club, Radio Club.
2: Alan Walker, Meek.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club, Radio Club.

0: meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Assi a Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club.
2: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Lo sport in apertura, la MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e a più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
6: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa della sua compagna Emanuela Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
7: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
6: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sulla nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
7: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
6: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale, circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: FM News.
8: La selezione musicale è curata da
9: DJ Ritmo.

0: Club Rewind.
1: Tones and I, Bia, Diarra Cilla. Bring it on.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Emoti Man, non sono un santo.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: le news. Bentrovati dalla redazione.
1: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
0: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
1: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
0: La fuga dei cavalli a Roma, i 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
1: I PM di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Caddel. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
0: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della 10ª nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia che tiene la testa per tutta la prima metà del 7º appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, 4º con l'Aprilia Trekhaus, mentre a completare la top 5 è Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
1: È tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.
4: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh menta fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio-sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali, in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscane, Marche, Umbria e entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Più musica, più divertimento. Radio Club!
4: Sono le 18 in punto.
5: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
0: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Fedez, Francesca Michielin. Chiamami per nome.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha scritto i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
1: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
2: La cronaca, bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È caduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
1: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
2: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari ha riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
1: Lo sport, gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorl di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Radio Club. Young Music, Young People.
5: Ray, Regardless.

0: News.
1: Si è riunita la consulta faunistica regionale, che riunisce istituzioni, mondo agricolo, ambientalista e venatorio, per definire il calendario venatorio 2026-2027 e il rinnovo delle aree protette. Tra le novità organizzative annunciate dall'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali c'è un sistema di comunicazione dedicato via WhatsApp, che sostituirà gli SMS e renderà più rapide le informazioni tra regione, corpo forestale, veterinari e cacciatori.
2: Il colle del Piccolo San Bernardo è stato riaperto venerdì 22 maggio, dopo la consueta chiusura invernale. Le squadre hanno completato le operazioni di sgombero della neve e il riposizionamento delle barriere di sicurezza, permettendo la riapertura del valico in condizioni regolari.
1: Mostra The Best of Cycling al Forte di Bard fino al 26 luglio nelle scuderie. In esposizione una sessantina di scatti dedicati al ciclismo internazionale e locale, selezionati dal concorso ideato da Roberto Bettini e curati da Federico Bona. Primo premio a Sara Cavallini con un suggestivo bianco e nero dalle Crete Senesi. Seguono Stijn Bastens e Joris Napen. Immagine simbolo, Tadej Pogar, firmata da Gian Mattia D'Alberto.
0: FM News. FM News.
3: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
4: Si è ufficialmente insediato il nuovo tavolo tecnico convocato per gestire gli effetti sulla viabilità connesse ai grandi lavori programmati per l'11 giugno prossimo lungo l'asse del Gran San Bernardo, a cui hanno partecipato per la prima volta i comuni coinvolti, Protezione Civile e Società Autostradale. Le strategie da mettere in campo e i dati sul transito degli autoveicoli sono state le tematiche affrontate. Nelle settimane più calde dell'estate, infatti, tra le due corsie del raccordo A5 statale 27 sono stati registrati fino a 600 veicoli ogni ora. Un flusso che le autorità credono di poter reggere, ma che andrà costantemente monitorato, soprattutto nella fase di inizio lavori su entrambe le gallerie, quella di Sorelei e di Signaie, che avverranno contemporaneamente 24 ore su 24 con un investimento complessivo che sfiora i 40 milioni di euro per un cantiere che durerà un anno. Tra gli interventi ipotizzati figurano cartelli stradali per dirottare i tir lontano dai paesi della valle, blocchi mattutini ai camion e la sosta nell'area ex Sima. Le decisioni definitive arriveranno solo dopo aver monitorato il traffico reale e d'intesa con la Svizzera. Intanto, per non bloccare la circolazione urbana, l'amministrazione del capoluogo ha prospettato la sospensione temporanea dei lavori stradali previsti in via Roma.
5: L'Italia avanza sulle rinnovabili ma resta indietro sugli obiettivi. Secondo il nuovo report Italia Rinnovabile di Legambiente, in 10 anni la quota di elettricità di fonti pulite è salita al 33,9% al 41,1% con il fotovoltaico, che nel 2026 supera per la prima volta l'idroelettrico. Crescono anche i sistemi di accumulo, quasi 919.000 installati, ma il paese è fermo al 33,2% del target 2030 e le bollette restano tra le più alte d'Europa. Intanto le famiglie fanno i conti con i nuovi rincari, la riduzione anticipata del taglio delle accise sul diesel arriva mentre il conflitto in Medio Oriente spinge i prezzi verso l'alto. Per Federconsumatori l'impatto supera i 1.225 euro l'anno, con altri 84 euro legati al gasolio. L'Istat registra un'inflazione in risalita, trainata da energetici alimentari, mentre cresce la preoccupazione per l'assenza di interventi immediati a tutela dei cittadini.
6: In Valle d'Aosta l'economia tiene e cresce. È stata presentata questa settimana l'indagine annuale della Chambre Valdoteno sul sistema imprenditoriale regionale. Il valore delle imprese ha raggiunto i 5,3 miliardi di euro con una crescita del 2,5%. Il reddito pro capite è il terzo in Italia e la disoccupazione si è attestata al 3,9%. Bene turismo e costruzioni, ma permangono criticità sulla produttività e la demografia.
0: FM News.
7: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Gerundino, Saxi Story.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Ben trovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e ora più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel il Serundolo e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Iga Swiatek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020-22-23-24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona a tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria, Elisa Balsamo, l'azzurra della Lidl Trek, trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Paradiso by Lando.

0: RTM News. Buonasera dalla redazione.
1: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
0: Bottiglie incendiare contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione avvenuta davanti all'ingresso di casa ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamora Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
1: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
0: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
1: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kaungtup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
0: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da
3: Radio Club, la cura contro la noia. Attenzione a

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Radio Club, Young Music, Young People.
16: Anti-Up, Chromatic.

0: lunedì 1 giugno, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Il mese di giugno diventa un'occasione per promuovere stili di vita più sostenibili e un maggiore rispetto per l'ambiente. Eventi, campagne di sensibilizzazione e iniziative locali puntano a ricordare l'importanza di azioni quotidiane per ridurre l'impatto sull'ambiente. Tra le proposte più diffuse ci sono attività di pulizia di parchi e spiagge, programmi di mobilità sostenibile come il bike sharing e trasporti pubblici, oltre ai laboratori dedicati ai bambini e adulti sul riciclo, risparmio energetico e tutela della biodiversità. Mobilità green. La Norvegia ha raggiunto un risultato storico nella transizione ecologica. Nel 2025, infatti, il 96% delle nuove auto immatricolate è completamente elettrico, segnando di fatto il sorpasso definitivo sui motori tradizionali. Il paese ha centrato in anticipo gli obiettivi sulle emissioni, riducendo i veicoli a combustione a una quota davvero marginale. Questo successo è reso possibile anche da un sistema energetico basato quasi interamente sulle rinnovabili, tuttavia la transizione non è ancora completa. Le auto elettriche rappresentano meno di un terzo del totale dei veicoli circolanti, segno che il cambiamento richiederà ancora del tempo. Moda green. Ogni anno in Europa si acquistano sempre più vestiti e scarpe, ma molti capi vengono usati poco e poi gettati. Si comprano in media 19 kg di tessuti e ne finiscono in discarica ben 12 kg l'anno per persona, una quantità che contribuisce all'aumento dei rifiuti. Allungare la vita di abiti e calzature dunque è fondamentale per ridurre sprechi e inquinamento. Per farlo è utile scegliere prodotti di qualità e resistenti, riparare i capi quando possibile, donarli e conferirli correttamente quando non sono più utilizzabili. Animali. Giugno si conferma un mese cruciale per la tutela dei cani e dei gatti. Aumenta infatti il numero di adozioni consapevoli e si intensificano le campagne contro l'abbandono. Le associazioni animaliste segnalano che con l'arrivo delle vacanze estive cresce l'attenzione dei cittadini verso l'adozione responsabile di micio e fido, promuovendo scelte ponderate e durature. Parallelamente, molte iniziative mirano a ricordare i rischi e le conseguenze dell'abbandono, fenomeno purtroppo ancora diffuso, soprattutto nelle prossime settimane. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Plastic Funk, Magnets.
3: If

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Tra poco su Radio Club.
1: Shepherd,

0: RM News. Buonasera dalla redazione.
1: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
0: Bottiglie incendiare contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione avvenuta davanti all'ingresso di casa ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
1: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
0: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
1: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
0: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
0: Radio Club, Radio Club. Young Music, Young People.
3: Deep Swing v The Cube Guys. In the Music.

La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club. Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club. Radio Club.
1: Felix Jane. Do it better.

in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club. Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Radio Club.
1: Celestial, old school romance.

0: nuovi successi ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Radio Club. Radio Club.
1: Harry Styles, As It Was.

0: la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: È l'una e due minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

Boop, boop.

0: amante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Sono le 2 in punto. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle